0: cantiamo il futuro anche se non c'è. Tutti formiche, noi cicale. Cambiamo il futuro anche se non c'è.
1: Syllab, la radio sauvage. 88.4.
2: Do you think I'm crazy?
3: I think we both.

0: Sister, sister, listen to me.
1: Y no pienso discutirlo con
0: sister,
1: nada.
0: Sister, listen to me.
2: Hey, Silab.
3: La radio.